0: Khan. Anda sedang mendengarkan Radio Monaco.
1: You're listening to Monaco Radio.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla, sto arrivando.

0: Estás escuchando Radio Monocle.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Vienna, I'm Alexei Korolev.

0: amici? Andiamo a ballare lì stasera?
1: The Stack, essential listening for those passionate about print on Monaco Radio.

0: Estás a ouvir a Rádio Monocle.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E